gilly men. Gido gilly men. Gidam gilly men. Gilly men, gilly men. Gilly men. Koto alla ummi. Koto alla ti. Koto alla ba.